0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Cervia, tre persone iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte della piccola Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni annegata sabato pomeriggio nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Si tratta del padre della bambina, 56 anni, e dei due gestori e proprietari della struttura ricettiva, indagati per l'ipotesi di omicidio colposo. Un passaggio tecnico disposto dalla Procura di Ravenna, che consentirà agli indagati di nominare eventuali consulenti in vista degli accertamenti da eseguire, a cominciare dall'autopsia. Nella giornata di ieri è stato infatti conferito al medico legale Matteo Tudini l'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico che si terrà domani mattina. Da eseguire anche accertamenti sul rispetto delle condizioni di sicurezza della piscina. Il padre di Magdalena, che dopo la tragedia era rientrato nel proprio paese domenica con la moglie e le due figlie, è tornato ieri in Italia per seguire gli sviluppi dell'inchiesta e partecipare agli atti disposti dalla magistratura. Rimini, tragedia sfiorata a Rimini all'altezza del bagno 82, due bambini rischiano di annegare mentre i genitori prendono la tintarella, ignari di quanto si stia consumando tra le onde, una domenica come tante, quella appena archiviata, che ha rischiato un drammatico epilogo a causa del mare mosso caratterizzato dalla cosiddetta risentita, più o meno 60-80 cm di onde, che si susseguono con ritmo intenso dominate da una corrente impetuosa, complice l'afa, in acqua c'era un grande assembramento di persone di ogni età, tant'è che la notizia del salvataggio trapelata ieri proprio da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena applaudendo i soccorritori come degli eroi. Nel momento in cui sorvegliavo l'orizzonte, racconta Gabriele Ricucci, che lavora per la cooperativa salvataggi di Rimini, mi sono accorto di due bambini di origine straniera, uno di 4 e l'altro di 5 anni, che erano da soli a circa 70-80 metri dalla riva. Ha attirato la mia attenzione il fatto che il più piccolo saltellasse e invece di guardare verso l'orizzonte sbirciasse turbato verso terra. Mi sono mosso per sincerarmi che fossero custoditi e intanto fischiavo per attirare l'attenzione, sperando che qualcuno, il padre, un parente o chi per loro, mi rispondesse. Vedendo che nessuno reagiva, sono entrato in acqua e ho continuato a fischiare. A quel punto ho visto soprattutto il più piccolo in grave difficoltà, si dimenava goffamente e beveva. Rimini, a distanza di pochi giorni dalla tragedia, la Procura di Rimini ha aperto come atto dovuto un fascicolo contro ignoti per la morte di Ciro Fares, il sessantenne originario di Foggia, rimasto folgorato sabato pomeriggio in un'area autorizzata con roulotte in via Genetta, tra via Santa Aquilina e la Consolare per San Marino, e reato ipotizzato dal pubblico ministero Paolo Bonetti, omicidio colposo. Per fare luce sull'accaduto è stata anche disposta l'autopsia sulla salma, anche se la dinamica dell'accaduto non sembra lasciare dubbi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la tragedia è avvenuta intorno alle 17:30. Da quanto emerso, pare che il cane della vittima si fosse impigliato nel gancio proprio a ridosso di una piscina gonfiabile piena d'acqua. Il sessantenne, nel tentativo di liberarlo, sarebbe entrato in contatto con i fili attraversati dalla tensione 220 volt e, complice il terreno bagnato, sarebbe rimasto folgorato. L'animale invece non è rimasto ferito, nessuna delle persone presenti avrebbe assistito alla scena, ma si sarebbero accorte dell'accaduto soltanto dopo aver visto l'uomo esanime a terra. Sant'Agata Feltria, affidata al restauro della fontana di Tonino Guerra denominata Chiocciola. La struttura, nota Sant'Agata Feltria anche come Fontana della Lumaca, è ubicata nel capoluogo in piazzetta Martiri d'Ungheria ed a causa dei normali processi di invecchiamento ha riportato fenomeni di degrado superficiale che rendono opportuno un intervento manutentivo di pulizia, di ripristino di parti mancanti ammalorate e di trattamento superficiale per prevenire ulteriori deterioramenti. L'incarico è stato di recente assegnato a una ditta ravennate esperta nella pulizia di opere musive come questa, per un costo che in totale ammonta a 16.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Cervia, tre persone iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte della piccola Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni annegata sabato pomeriggio nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Si tratta del padre della bambina, 56 anni, e dei due gestori e proprietari della struttura ricettiva, indagati per l'ipotesi di omicidio colposo. Un passaggio tecnico disposto dalla Procura di Ravenna, che consentirà agli indagati di nominare eventuali consulenti in vista degli accertamenti da eseguire, a cominciare dall'autopsia. Nella giornata di ieri è stato infatti conferito al medico legale Matteo Tudini l'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico che si terrà domani mattina, da eseguire anche accertamenti sul rispetto delle condizioni di sicurezza della piscina. Il padre di Magdalena, che dopo la tragedia era rientrato nel proprio paese domenica con la moglie e le due figlie, è tornato ieri in Italia per seguire gli sviluppi dell'inchiesta e partecipare agli atti disposti dalla magistratura. Rimini, tragedia sfiorata a Rimini all'altezza del bagno 82, due bambini rischiano di annegare mentre i genitori prendono la tintarella, ignari di quanto si stia consumando tra le onde, una domenica come tante, quella appena archiviata, che ha rischiato un drammatico epilogo a causa del mare mosso caratterizzato dalla cosiddetta risentita, più o meno 60-80 cm di onde, che si susseguono con ritmo intenso dominate da una corrente impetuosa, complice l'afa, in acqua c'era un grande assembramento di persone di ogni età, tant'è che la notizia del salvataggio trapelata ieri proprio da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena applaudendo i soccorritori come degli eroi. Nel momento in cui sorvegliavo l'orizzonte, racconta Gabriele Ricucci, che lavora per la cooperativa salvataggi di Rimini, mi sono accorto di due bambini di origine straniera, uno di 4 e l'altro di 5 anni, che erano da soli a circa 70-80 metri dalla riva. Ha attirato la mia attenzione il fatto che il più piccolo saltellasse e invece di guardare verso l'orizzonte sbirciasse turbato verso terra. Mi sono mosso per sincerarmi che fossero custoditi e intanto fischiavo per attirare l'attenzione, sperando che qualcuno, il padre, un parente o chi per loro, mi rispondesse. Vedendo che nessuno reagiva, sono entrata in acqua e ho continuato a fischiare. A quel punto ho visto soprattutto il più piccolo in grave difficoltà, si dimenava goffamente e beveva. Rimini, a distanza di pochi giorni dalla tragedia, la Procura di Rimini ha aperto come atto dovuto un fascicolo contro ignoti per la morte di Ciro Fares, il 60enne originario di Foggia, rimasto folgorato sabato pomeriggio in un'area autorizzata con roulotte in via Genetta, tra via Santa Aquilina e la Consolare per San Marino, e reato ipotizzato dal pubblico ministero Paolo Bonetti, omicidio colposo. Per fare luce sull'accaduto è stata anche disposta l'autopsia sulla salma, anche se la dinamica dell'accaduto non sembra lasciare dubbi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la tragedia è avvenuta intorno alle 17:30. Da quanto emerso, pare che il cane della vittima si fosse impigliato nel gancio proprio a ridosso di una piscina gonfiabile piena d'acqua. Il sessantenne, nel tentativo di liberarlo, sarebbe entrato in contatto con i fili attraversati dalla tensione 220 volt e, complice il terreno bagnato, sarebbe rimasto folgorato. L'animale invece non è rimasto ferito, nessuna delle persone presenti avrebbe assistito alla scena, ma si sarebbero accorte dell'accaduto soltanto dopo aver visto l'uomo esanime a terra. Sant'Agata Feltria, affidata al restauro della fontana di Tonino Guerra denominata Chiocciola. La struttura, nota Sant'Agata Feltria, anche come Fontana della Lumaca, è ubicata nel capoluogo in piazzetta Martiri d'Ungheria ed a causa dei normali processi di invecchiamento ha riportato fenomeni di degrado superficiale che rendono opportuno un intervento manutentivo di pulizia, di ripristino di parti mancanti ammalorate e di trattamento superficiale per prevenire ulteriori deterioramenti. L'incarico è stato di recente assegnato a una ditta ravennate esperta nella pulizia di opere musive come questa, per un costo che in totale ammonta a 16.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

Adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Avremo cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani più probabili sui rilievi, assenza di precipitazioni. Temperatura in leggera flessione con le minime comprese fra 17 e 20 gradi, massime comprese fra 26 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi della pianura. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, residui rinforzi in mattinata sul crinale centro-orientale in esaurimento. Mare mosso in mattinata, localmente molto mosso al largo, moto ondoso in generale attenuazione dal pomeriggio. Domani, giovedì 23, avremo cielo pressoché sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità alta e sottile che non impedirà comunque un buon soleggiamento dal primo pomeriggio, assenza di precipitazioni. Temperature quasi stazionarie, con minime comprese fra 17 e 19 gradi, massime comprese fra 27 e 31 gradi, venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 24 a lunedì 27 luglio. La discesa di correnti più fresche dal nord Atlantico determineranno temperature gradevoli, non superiori ai 30 gradi nei valori massimi, senza precipitazioni in pianura. Possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sui rilievi. Domenica il passaggio di una debole saccatura porterà piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio e o temporale. Miglioramento da lunedì. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
3: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record. Accende le emozioni. Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Cervia, tre persone iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte della piccola Magdalena Kaiser. La bambina austriaca di 4 anni annegata sabato pomeriggio nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Si tratta del padre della bambina, 56 anni, e dei due gestori e proprietari della struttura ricettiva, indagati per l'ipotesi di omicidio colposo. Un passaggio tecnico disposto dalla Procura di Ravenna, che consentirà agli indagati di nominare eventuali consulenti in vista degli accertamenti da eseguire, a cominciare dall'autopsia. Nella giornata di ieri è stato infatti conferito al medico legale Matteo Tudini l'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico che si terrà domani mattina, da eseguire anche accertamenti sul rispetto delle condizioni di sicurezza della piscina. Il padre di Magdalena, che dopo la tragedia era rientrato nel proprio paese domenica con la moglie e le due figlie, è tornato ieri in Italia per seguire gli sviluppi dell'inchiesta e partecipare agli atti disposti dalla magistratura. Rimini, tragedia sfiorata a Rimini all'altezza del bagno 82. Due bambini rischiano di annegare mentre i genitori prendono la tintarella, ignari di quanto si stia consumando tra le onde. Una domenica come tante, quella appena archiviata, che ha rischiato un drammatico epilogo a causa del mare mosso caratterizzato dalla cosiddetta risentita, più o meno 60-80 cm di onde che si susseguono con ritmo intenso, dominate da una corrente impetuosa. Complice l'afa, in acqua c'era un grande assembramento di persone di ogni età, tant'è che la notizia del salvataggio trapelata ieri proprio da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena applaudendo i soccorritori come degli eroi. Nel momento in cui sorvegliavo l'orizzonte, racconta Gabriele Ricucci, che lavora per la cooperativa salvataggi di Rimini, mi sono accorto di due bambini di origine straniera, uno di 4 e l'altro di 5 anni, che erano da soli a circa 70-80 metri dalla riva. Ha attirato la mia attenzione il fatto che il più piccolo saltellasse e invece di guardare verso l'orizzonte sbirciasse turbato verso terra. Mi sono mosso per sincerarmi che fossero custoditi e intanto fischiavo per attirare l'attenzione, sperando che qualcuno, il padre, un parente o chi per loro, mi rispondesse. Vedendo che nessuno reagiva, sono entrata in acqua e ho continuato a fischiare. A quel punto ho visto soprattutto il più piccolo in grave difficoltà, si dimenava goffamente e beveva. Rimini, a distanza di pochi giorni dalla tragedia, la Procura di Rimini ha aperto come atto dovuto un fascicolo contro ignoti per la morte di Ciro Fares. Il 60enne originario di Foggia è rimasto folgorato sabato pomeriggio in un'area autorizzata con roulotte in via Genetta, tra via Santa Aquilina e la Consolare per San Marino, e reato ipotizzato dal pubblico ministero Paolo Bonetti, omicidio colposo. Per fare luce sull'accaduto è stata anche disposta l'autopsia sulla salma, anche se la dinamica dell'accaduto non sembra lasciare dubbi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la tragedia è avvenuta intorno alle 17:30. Da quanto emerso, pare che il cane della vittima si fosse impigliato nel gancio proprio a ridosso di una piscina gonfiabile piena d'acqua. Il sessantenne, nel tentativo di liberarlo, sarebbe entrato in contatto con i fili attraversati dalla tensione 220 volt e, complice il terreno bagnato, sarebbe rimasto folgorato. L'animale invece non è rimasto ferito, nessuna delle persone presenti avrebbe assistito alla scena, ma si sarebbero accorte dell'accaduto soltanto dopo aver visto l'uomo esanime a terra. Sant'Agata Feltria, affidata al restauro della fontana di Tonino Guerra denominata Chiocciola. La struttura, nota Sant'Agata Feltria anche come Fontana della Lumaca, è ubicata nel capoluogo in piazzetta Martiri d'Ungheria ed a causa dei normali processi di invecchiamento ha riportato fenomeni di degrado superficiale che rendono opportuno un intervento manutentivo di pulizia, di ripristino di parti mancanti ammalorate e di trattamento superficiale per prevenire ulteriori deterioramenti. L'incarico è stato di recente assegnato a una ditta ravennate esperta nella pulizia di opere musive come questa, per un costo che in totale ammonta a 16.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

lo so il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste, al tempo giusto,

Sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Avremo cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani più probabili sui rilievi, assenza di precipitazioni. Temperatura in leggera flessione con le minime comprese fra 17 e 20 gradi, massime comprese fra 26 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi della pianura. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, residui rinforzi in mattinata sul crinale centro-orientale in esaurimento. Mare mosso in mattinata, localmente molto mosso al largo, moto ondoso in generale attenuazione dal pomeriggio. Domani, giovedì 23, avremo cielo pressoché sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità alta e sottile che non impedirà comunque un buon soleggiamento dal primo pomeriggio, assenza di precipitazioni. Temperature quasi stazionarie, con minime comprese fra 17 e 19 gradi, massime comprese fra 27 e 31 gradi. Venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 24 a lunedì 27 luglio. La discesa di correnti più fresche dal nord Atlantico determineranno temperature gradevoli, non superiori ai 30 gradi nei valori massimi, senza precipitazioni in pianura. Possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sui rilievi. Domenica il passaggio di una debole saccatura porterà piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio e o temporale. Miglioramento da lunedì. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Cervia, tre persone iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte della piccola Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni annegata sabato pomeriggio nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Si tratta del padre della bambina, 56 anni, e dei due gestori e proprietari della struttura ricettiva, indagati per l'ipotesi di omicidio colposo. Un passaggio tecnico disposto dalla Procura di Ravenna, che consentirà agli indagati di nominare eventuali consulenti in vista degli accertamenti da eseguire, a cominciare dall'autopsia. Nella giornata di ieri è stato infatti conferito al medico legale Matteo Tudini l'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico che si terrà domani mattina, da eseguire anche accertamenti sul rispetto delle condizioni di sicurezza della piscina. Il padre di Magdalena, che dopo la tragedia era rientrato nel proprio paese domenica con la moglie e le due figlie, è tornato ieri in Italia per seguire gli sviluppi dell'inchiesta e partecipare agli atti disposti dalla magistratura. Rimini, tragedia sfiorata a Rimini all'altezza del bagno 82, due bambini rischiano di annegare mentre i genitori prendono la tintarella, ignari di quanto si stia consumando tra le onde, una domenica come tante, quella appena archiviata, che ha rischiato un drammatico epilogo a causa del mare mosso caratterizzato dalla cosiddetta risentita, più o meno 60-80 cm di onde, che si susseguono con ritmo intenso dominate da una corrente impetuosa, complice l'afa, in acqua c'era un grande assembramento di persone di ogni età, tant'è che la notizia del salvataggio trapelata ieri proprio da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena applaudendo i soccorritori come degli eroi. Nel momento in cui sorvegliavo l'orizzonte, racconta Gabriele Ricucci, che lavora per la cooperativa salvataggi di Rimini, mi sono accorto di due bambini di origine straniera, uno di 4 e l'altro di 5 anni, che erano da sole a circa 70-80 metri dalla riva. Ha attirato la mia attenzione il fatto che il più piccolo saltellasse e invece di guardare verso l'orizzonte sbirciasse turbato verso terra. Mi sono mosso per sincerarmi che fossero custoditi e intanto fischiavo per attirare l'attenzione, sperando che qualcuno, il padre, un parente o chi per loro, mi rispondesse. Vedendo che nessuno reagiva, sono entrata in acqua e ho continuato a fischiare. A quel punto ho visto soprattutto il più piccolo in grave difficoltà, si dimenava goffamente e beveva. Rimini, a distanza di pochi giorni dalla tragedia, la Procura di Rimini ha aperto come atto dovuto un fascicolo contro ignoti per la morte di Ciro Fares, il sessantenne originario di Foggia, rimasto folgorato sabato pomeriggio in un'area autorizzata con roulotte in via Genetta, tra via Santa Aquilina e la Consolare per San Marino, il reato ipotizzato dal pubblico ministero Paolo Bonetti, omicidio colposo. Per fare luce sull'accaduto è stata anche disposta l'autopsia sulla salma, anche se la dinamica dell'accaduto non sembra lasciare dubbi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la tragedia è avvenuta intorno alle 17:30. Da quanto emerso, pare che il cane della vittima si fosse impigliato nel gancio proprio a ridosso di una piscina gonfiabile piena d'acqua. Il sessantenne, nel tentativo di liberarlo, sarebbe entrato in contatto con i fili attraversati dalla tensione 220 volt e, complice il terreno bagnato, sarebbe rimasto folgorato. L'animale invece non è rimasto ferito, nessuna delle persone presenti avrebbe assistito alla scena, ma si sarebbero accorte dell'accaduto soltanto dopo aver visto l'uomo esanime a terra. Sant'Agata Feltria, affidata al restauro della fontana di Tonino Guerra denominata Chiocciola. La struttura, nota Sant'Agata Feltria anche come Fontana della Lumaca, è ubicata nel capoluogo in piazzetta Martiri d'Ungheria ed a causa dei normali processi di invecchiamento ha riportato fenomeni di degrado superficiale che rendono opportuno un intervento manutentivo di pulizia, di ripristino di parti mancanti ammalorate e di trattamento superficiale per prevenire ulteriori deterioramenti. L'incarico è stato di recente assegnato a una ditta ravennate esperta nella pulizia di opere musive come questa, per un costo che in totale ammonta a 16.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Back to Summers su Radio Record. Ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnava

0: accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
1: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
2: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Roma.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Enrico!
5: Cosa succede?
4: Il gallo stamattina non ha cantato.
5: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
0: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
3: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
6: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
7: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
6: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
8: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
9: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
8: Tutto fatto in casa?
9: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
8: Mangiamo qui o portiamo via?
9: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
8: E allora che stiamo aspettando?
10: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
11: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
12: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
11: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Voglia di un break in ufficio?
15: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
16: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
17: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
18: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
17: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
18: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
17: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
19: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
20: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
21: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
22: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
23: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Avremo cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani più probabili sui rilievi, assenza di precipitazioni. Temperatura in leggera flessione con le minime comprese fra 17 e 20 gradi, massime comprese fra 26 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi della pianura. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, residui rinforzi in mattinata sul crinale centro-orientale in esaurimento. Mare mosso in mattinata, localmente molto mosso al largo, moto ondoso in generale attenuazione dal pomeriggio. Domani, giovedì 23, avremo cielo pressoché sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità alta e sottile che non impedirà comunque un buon soleggiamento dal primo pomeriggio, assenza di precipitazioni. Temperature quasi stazionarie, con minime comprese fra 17 e 19 gradi, massime comprese fra 27 e 31 gradi. Venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 24 a lunedì 27 luglio. La discesa di correnti più fresche dal nord Atlantico determineranno temperature gradevoli, non superiori ai 30 gradi nei valori massimi, senza precipitazioni in pianura. Possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sui rilievi. Domenica il passaggio di una debole saccatura porterà piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio e o temporale. Miglioramento da lunedì. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
24: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
25: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
5: Fatti stupire da Popi.
6: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
7: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
9: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
15: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
16: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
17: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
18: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
19: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
20: Fabio Record. Promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
21: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
22: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 21:12 passaggio del sole nel segno del leone. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno oggi alle Maria, alle Maddalena e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 luglio la cantante Mireille Mathieu, il musicista Gorny Kramer, Ferruccio Amendola, Giuseppe Battistone e Selena Gomez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei dignitoso e giusto, la tua fiducia in te stesso è grande e le persone con cui hai a che fare capiscono che sei un tipo fuori dal comune. Ti piace essere compreso e ammirato per quello che sei. L'amore giocherà un ruolo importante nella tua vita, anche se nel matrimonio potresti incontrare qualche difficoltà. In ogni cosa che farai nella vita si noterà la tua impronta personale e la tua personalità decisamente originale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata le stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il clima diventa carico di promesse. Sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, oggi però non riusciamo a centrare il bersaglio. Qualcosa rimane in sospeso. Pazienza. Toro, alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. È l'ora di scelte accorte nell'alimentazione e nello stile di vita per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli, mercoledì energico e frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti anche in corso d'opera. Ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Occasioni da cogliere al volo? Ne troviamo a volontà e l'intuito ci guida nell'effettuare la scelta. Cancro, da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo ad essere allegri e fiduciosi. Affrontiamo gli intoppi lavorativi con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. Leone, l'arrivo del sole nel nostro segno invia un segnale di come possiamo essere artefici di un'evoluzione interiore e non solo. Progetti innovativi, possibilità di esprimere creativamente in noi stessi, questo è il premio che ci spetta. Vergine, ci capita di ripercorrere con la mente vecchi progetti e di provare un senso di soddisfazione per averli portati a compimento. Facciamoci complimenti. Il sestile della Luna a Venere è un ottimo ricostituente, così come la creatività, l'autentico motore del mondo. Bilancia, giornata discreta a patto che l'invito alla collaborazione parta da noi. Chi ci è attorno è disponibile, aspetta solo un nostro gesto. Investiamo su noi stessi, prendiamoci il tempo per riflettere. Scorpione, la luna nel nostro cielo in fatto di volontà e intuito è una benedizione. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L'impossibile diventa reale. Sagittario, se una nostra impresa non va come sperato, abbiamo la soluzione in tasca. Modifichiamo la strategia e riproviamo. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siamo maestri, ma oggi siamo poco comunicativi. Capricorno, oggi pur di far fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come dei bambini da accudire, culliamole e diamo loro il nutrimento per crescere. Acquario, può capitare che in un imprevisto rivoluzioni i nostri programmi odierni, specialmente se la capacità di organizzazione fa acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in ambito familiare sono facilmente superabili attraverso un ascolto attento e l'empatia. Pesci, la voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte. Ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il fascino è l'arte di farsi dire di sì senza aver posto alcuna domanda. Albert Camus.
21: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Buongiorno con Radio Record.

0: del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
7: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
6: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
7: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
6: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
7: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
8: AcquaShop.

0: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Guarda che se ti prendo!
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
6: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
7: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
6: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
8: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
4: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
10: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
11: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
12: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
13: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Avremo cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani più probabili sui rilievi, assenza di precipitazioni. Temperatura in leggera flessione con le minime comprese fra 17 e 20 gradi, massime comprese fra 26 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi della pianura. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, residui rinforzi in mattinata sul crinale centro-orientale in esaurimento. Mare mosso in mattinata, localmente molto mosso al largo, moto ondoso in generale attenuazione dal pomeriggio. Domani, giovedì 23, avremo cielo pressoché sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità alta e sottile che non impedirà comunque un buon soleggiamento dal primo pomeriggio, assenza di precipitazioni. Temperature quasi stazionarie, con minime comprese fra 17 e 19 gradi, massime comprese fra 27 e 31 gradi. Venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 24 a lunedì 27 luglio. La discesa di correnti più fresche dal nord Atlantico determineranno temperature gradevoli, non superiori ai 30 gradi nei valori massimi, senza precipitazioni in pianura. Possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sui rilievi. Domenica il passaggio di una debole saccatura porterà piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio e o temporale. Miglioramento da lunedì. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
11: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
15: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
12: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Da Gardini, per arredare, a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
17: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
16: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
18: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
19: Fatti stupire da Popi.
0: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
19: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
20: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
21: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 21:12 passaggio del sole nel segno del leone. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno oggi alle Maria, alle Maddalena e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 luglio la cantante Mireille Mathieu, il musicista Gorny Kramer, Ferruccio Amendo, Giuseppe Battistone e Selena Gomez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei dignitoso e giusto, la tua fiducia in te stesso è grande e le persone con cui hai a che fare capiscono che sei un tipo fuori dal comune. Ti piace essere compreso e ammirato per quello che sei. L'amore giocherà un ruolo importante nella tua vita, anche se nel matrimonio potresti incontrare qualche difficoltà. In ogni cosa che farai nella vita si noterà la tua impronta personale e la tua personalità decisamente originale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il clima diventa carico di promesse. Sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, oggi però non riusciamo a centrare il bersaglio. Qualcosa rimane in sospeso. Pazienza. Toro, alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. È l'ora di scelte accorte nell'alimentazione e nello stile di vita per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli, mercoledì energico e frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti anche in corso d'opera. Ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Occasioni da cogliere al volo? Ne troviamo a volontà e l'intuito ci guida nell'effettuare la scelta. Cancro, da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo ad essere allegri e fiduciosi. Affrontiamo gli intoppi lavorativi con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. Leone, l'arrivo del sole nel nostro segno invia un segnale di come possiamo essere artefici di un'evoluzione interiore e non solo. Progetti innovativi, possibilità di esprimere creativamente noi stessi, questo è il premio che ci spetta. Vergine, ci capita di ripercorrere con la mente vecchi progetti e di provare un senso di soddisfazione per averli portati a compimento. Facciamoci complimenti. Il sestile della luna a Venere è un ottimo ricostituente, così come la creatività, l'autentico motore del mondo. Bilancia, giornata discreta a patto che l'invito alla collaborazione parta da noi. Chi ci è attorno è disponibile, aspetta solo un nostro gesto. Investiamo su noi stessi, prendiamoci il tempo per riflettere. Scorpione, la luna nel nostro cielo in fatto di volontà e intuito è una benedizione. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L'impossibile diventa reale. Sagittario, se una nostra impresa non va come sperato, abbiamo la soluzione in tasca. Modifichiamo la strategia e riproviamo. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siamo maestri, ma oggi siamo poco comunicativi. Capricorno, oggi pur di far fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come dei bambini da accudire, cugliamole e diamo loro il nutrimento per crescere. Acquario, può capitare che in un imprevisto rivoluzioni i nostri programmi odierni, specialmente se la capacità di organizzazione fa acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in ambito familiare sono facilmente superabili attraverso un ascolto attento e l'empatia. Pesci, la voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte. Ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: il fascino è l'arte di farsi dire di sì senza aver posto alcuna domanda. Albert Camus.
3: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
20: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
1: Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
4: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati.
5: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vicepremier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
4: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. E la 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
5: Arriva all'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, e sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
4: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
6: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
5: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco

0: Secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
0: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
0: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Gentile

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
5: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
4: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
6: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
9: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Buona estate con Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
2: Alle terme!
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
7: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
8: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
9: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
10: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
12: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
13: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
12: 2 portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
13: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
12: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
13: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Avremo cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani più probabili sui rilievi. Assenza di precipitazioni. Temperatura in leggera flessione con le minime comprese fra 17 e 20 gradi, massime comprese fra 26 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi della pianura. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, residui rinforzi in mattinata sul crinale centro-orientale in esaurimento. Mare mosso in mattinata, localmente molto mosso al largo, moto ondoso in generale attenuazione dal pomeriggio. Domani, giovedì 23, avremo cielo pressoché sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità alta e sottile che non impedirà comunque un buon soleggiamento dal primo pomeriggio, assenza di precipitazioni. Temperature quasi stazionarie, con minime comprese fra 17 e 19 gradi, massime comprese fra 27 e 31 gradi. Venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 24 a lunedì 27 luglio. La discesa di correnti più fresche dal nord Atlantico determineranno temperature gradevoli, non superiori ai 30 gradi nei valori massimi, senza precipitazioni in pianura. Possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sui rilievi. Domenica il passaggio di una debole saccatura porterà piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio e o temporale. Miglioramento da lunedì. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AquaShop!
2: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
15: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo, www.gardiniperarredare.it.
0: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: To Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
7: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
6: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo.
10: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
5: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
12: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record. Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
13: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 21:12 passaggio del sole nel segno del leone. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno oggi alle Maria, alle Maddalena e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 luglio la cantante Mireille Mathieu, il musicista Gorny Kramer, Ferruccio Amendola, Giuseppe Battistone e Selena Gomez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei dignitoso e giusto, la tua fiducia in te stesso è grande e le persone con cui hai a che fare capiscono che sei un tipo fuori dal comune. Ti piace essere compreso e ammirato per quello che sei. L'amore giocherà un ruolo importante nella tua vita, anche se nel matrimonio potresti incontrare qualche difficoltà. In ogni cosa che farai nella vita si noterà la tua impronta personale e la tua personalità decisamente originale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata le stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il clima diventa carico di promesse, sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, oggi però non riusciamo a centrare il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso, pazienza. Toro, alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. È l'ora di scelte accorte nell'alimentazione e nello stile di vita per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli, mercoledì energico e frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti anche in corso d'opera. Ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Occasioni da cogliere al volo? Ne troviamo a volontà e l'intuito ci guida nell'effettuare la scelta. Cancro, da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo ad essere allegri e fiduciosi. Affrontiamo gli intoppi lavorativi con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. Leone, l'arrivo del sole nel nostro segno invia un segnale di come possiamo essere artefici di un'evoluzione interiore e non solo. Progetti innovativi, possibilità di esprimere creativamente in noi stessi, questo è il premio che ci spetta. Vergine, ci capita di ripercorrere con la mente vecchi progetti e di provare un senso di soddisfazione per averli portati a compimento. Facciamoci complimenti. Il sestile della Luna a Venere è un ottimo ricostituente, così come la creatività, l'autentico motore del mondo. Bilancia, giornata discreta a patto che l'invito alla collaborazione parta da noi. Chi ci è attorno è disponibile, aspetta solo un nostro gesto. Investiamo su noi stessi, prendiamoci il tempo per riflettere. Scorpione, la luna nel nostro cielo in fatto di volontà e intuito è una benedizione. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L'impossibile diventa reale. Sagittario, se una nostra impresa non va come sperato, abbiamo la soluzione in tasca. Modifichiamo la strategia e riproviamo. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siamo maestri, ma oggi siamo poco comunicativi. Capricorno, oggi pur di far fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come dei bambini da accudire, cugliamole e diamo loro il nutrimento per crescere. Acquario, può capitare che in un imprevisto rivoluzioni i nostri programmi odierni, specialmente se la capacità di organizzazione fa acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in ambito familiare sono facilmente superabili attraverso un ascolto attento e l'empatia. Pesci, la voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte, ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il fascino è l'arte di farsi dire di sì senza aver posto alcuna domanda. Albert Camus.
14: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 8:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, le parole del CENTCOM, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.
2: Intanto non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Sempre Trump poi fa sapere che vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, perché ritiene che sia rispettato da tutti nel mondo e che abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres.
3: Nuovo attacco russo dell'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo

0: fuori, finendo per essere travolto dal mezzo.
1: Migliorano le liste d'attesa, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. E il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio. Progressi importanti anche in Liguria.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Enrico,
4: cosa succede?
3: Il gallo stamattina non ha cantato.
4: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
5: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962. Una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
6: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
7: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
12: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
11: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
12: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
11: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli Elettro.

0: Eurostar, personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, Eurostar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. Eurostar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, eurostar.com. Eurostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
2: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
1: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Radio Record! Che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japan Car a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
1: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
18: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Avremo cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani più probabili sui rilievi, assenza di precipitazioni. Temperatura in leggera flessione con le minime comprese fra 17 e 20 gradi, massime comprese fra 26 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi della pianura. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, residui rinforzi in mattinata sul crinale centro-orientale in esaurimento. Mare mosso in mattinata, localmente molto mosso al largo, moto ondoso in generale attenuazione dal pomeriggio. Domani, giovedì 23, avremo cielo pressoché sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità alta e sottile che non impedirà comunque un buon soleggiamento dal primo pomeriggio, assenza di precipitazioni. Temperature quasi stazionarie, con minime comprese fra 17 e 19 gradi, massime comprese fra 27 e 31 gradi, venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 24 a lunedì 27 luglio. La discesa di correnti più fresche dal nord Atlantico determineranno temperature gradevoli, non superiori ai 30 gradi nei valori massimi, senza precipitazioni in pianura. Possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sui rilievi. Domenica il passaggio di una debole saccatura porterà piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio e o temporale. Miglioramento da lunedì. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
19: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
1: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
0: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
1: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
0: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
1: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
2: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
3: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
4: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
3: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
4: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
3: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
5: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
6: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
0: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
8: Tutto fatto in casa?
0: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
8: Mangiamo qui o portiamo via?
0: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
8: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però!
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
15: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
16: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
15: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Vamos a la playa con la música de Radio Record.
1: Tra poco GR Sport.
2: Radio Record.
3: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
4: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
4: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
4: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
13: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Radio Record Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
16: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
2: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri, undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, ossia il comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto ai ministri esteri dell'ASEAN riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente, dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
0: La Russia ha colpito due navi in mare ed infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate all'Ucraina. Lo rendono noto le forze armate di Mosca. E il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta, Odessa. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune nella zona residenziale di Kovalivka.
1: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Poi, in un'intervista al giornale, la presidente del Consiglio torna a parlare dell'accaduto e dice: ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
0: È stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri il corpo senza vita della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como. La piccola, che si trovava in gita con la famiglia, si è tuffata intorno alle 15 di ieri e non è più riemersa. È successo di fronte al tempio voltiano nei pressi dei giardini al lago nel centro della città.
1: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
0: Cambiamo argomento. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo riporta il New York Post, citando alcune fonti secondo le quali il presidente americano ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
3: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
2: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina, il 13 e 14 agosto. Non mancare.
4: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti

0: lo scoglio.
1: Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
11: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 88 81
4: 80. Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Enrico!
13: Cosa succede?
12: Il gallo stamattina non ha cantato.
13: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
0: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
14: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
15: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
16: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
8: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
1: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
17: Quasi, siamo da Zibrakou Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
17: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
17: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
18: Zibrakou Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
21: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
22: Radio Record accende le emozioni.
23: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo della piccola Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta sabato nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. L'esame autoptico disposto dalla Procura di Ravenna, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, sarà eseguito dal dottor Matteo Tudini. Contestualmente gli avvisi di garanzia sono stati notificati ai 3 indagati. Il padre della bambina, un 55enne austriaco, e i due fratelli gestori dell'albergo di 58 e 68 anni. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di sabato. Secondo la ricostruzione finora emersa, la bambina avrebbe raggiunto da sola la piscina mentre il padre era salito per pochi minuti in camera, dicendole di aspettare il suo ritorno in una porzione della hall dell'hotel. A trovare Magdalena in acqua sono stati due giovani ospiti dell'albergo che hanno dato l'allarme. Nella zona della piscina sarebbe stata inoltre presente una terza persona che però non si sarebbe accorta di nulla perché addormentata. San Mauro Pascoli, cane rischia la vita dopo essere stato aggredito da un pitbull lungo la strada pubblica. Incredibile truce vicenda successa 2 mattine fa a San Mauro Pascoli verso le 11:30, con vari testimoni richiamati dalle urla di una donna che si è trovata il cane azzannato alla gola e il marito svenuto a terra. Gli operai che stavano lavorando in un palazzo vicino e vari residenti sono accorsi in massa a dare manforte, e per il pitbull non si tratterebbe della prima aggressione a un altro cane. Christian e Deborah, 55 anni, con i loro due cani Semmai e Lupa, stavano tornando a casa dopo una passeggiata mattutina come fatto molte volte. La coppia e i due cani stavano percorrendo la via Madre Teresa di Calcutta in una zona residenziale. Un pitbull è fuoriuscito improvvisamente da una villetta situata nel marciapiede opposto dove si trovavano e come una furia ha puntato uno dei cani. Con le sue fauci l'ha stretto alla gola. A nulla sono serviti i tentativi della coppia di staccare l'animale da quella presa. Poi lui, cardiopatico, ha perso i sensi accasciandosi. La moglie si è trovata sola in una situazione da incubo. Ha urlato aiuta a squarciagola più volte, la gente è accorsa in massa sia vicini di casa e sia operai che hanno lasciato il lavoro da un vicino cantiere edile. Oltre una ventina di persone che hanno impedito al pitbull di infierire anche sull'altro cane e hanno chiamato i soccorsi. Una donna ha cercato di rincuorare la padrona degli animali dicendole che il primo cane aggredito non era morto e si è offerta di portarlo subito dal veterinario a Savignano.
3: Lo sport.
4: Cesena, il fil rouge invisibile ha sempre legato Matt, come preferisce farsi chiamare, Caprini al Cesena. L'attaccante è arrivato in prestito dalla Fiorentina, è rimasto a riposo anche ieri, in quanto sta seguendo un programma di potenziamento in palestra, ha già incontrato sulla sua strada il Cavalluccio, pungendolo con un gol in primavera. Storia della prima giornata di campionato 2024-2025, entrato nella ripresa sul 2-2, trovò la rete della vittoria all'ultimo secondo. Ricordo bene quella giornata e quel gol, tra l'altro alcuni dei miei nuovi compagni sono scesi in campo in quella partita, Castorri e Toxu, mentre Zamagni era in panchina. La primavera è stata un'esperienza positiva e formativa. Caprini ha impiegato poco per accettare il trasferimento. Quando una squadra come il Cesena ti cerca, crede in te e ha un progetto solido, ci metti poco a decidere. Ho parlato con Mancini Diamanti, subito mi hanno fatto una grande impressione, tutto si è svolto in maniera molto naturale. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
12: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
14: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
8: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
14: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
8: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
15: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
16: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
17: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spila in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
18: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare. Yeah.

0: because my dreams are bursting at the sea.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
2: Alle terme!
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Voglia di un break in ufficio?
14: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
15: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
16: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio.

0: Ora esatta. Sono le 10:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
3: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
4: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
3: Dopo la guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
4: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
3: Lo sport: il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, a Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
5: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare

0: 087 355, ranchoristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
2: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
3: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
2: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Enrico!
6: Cosa succede?
5: Il gallo stamattina non ha cantato.
6: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
7: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
8: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
9: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
12: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione by Comitato Turistico Torre Pedrera.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Guarda,

0: ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV. Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
1: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
2: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. La ricetta che vi proponiamo oggi è quella della confettura di pomodori verdi. Questi gli ingredienti: 1 kg di pomodori verdi, 500 g di zucchero, un limone, sale quanto basta. Vediamo il procedimento. Laviamo i pomodori verdi, li asciughiamo, li tagliamo a metà e li priviamo dei semi. Tagliamo la polpa a dadini e li riuniamo in una ciotola di acciaio con lo zucchero, un pizzico abbondante di sale, il succo filtrato e la scorzetta grattugiata del limone. Copriamo e lasciamo riposare per 12 ore in frigorifero. Sterilizziamo i vasetti da marmellata per 20 minuti nel forno caldo a 100 gradi. Versiamo i pomodori verdi e il loro sciroppo in una casseruola e cuociamo a fuoco basso fino a far evaporare l'acqua rilasciata durante la macerazione. Quando lo sciroppo comincia ad addensarsi, mescoliamo costantemente e proseguiamo la cottura per una decina di minuti. Controlliamo la consistenza della confettura, ne mettiamo un cucchiaino a raffreddare in frigorifero. Se si rapprende subito, togliamo la confettura di pomodori verdi dal fuoco e la versiamo bollente nei vasetti sterilizzati, chiudiamo ermeticamente. Rovesciamo i barattoli con la confettura di pomodoro appoggiandoli sul coperchio. Una volta freddi li conserviamo in frigorifero. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: 1 kg di pomodori verdi, 500 g di zucchero, un limone, sale quanto basta. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio Record.
0: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Accende le emozioni.
1: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
0: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
7: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
14: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
15: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
14: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina, il 13 e 14 agosto. Non mancare.
16: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
0: sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
4: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Elettricista. Idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
7: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
9: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
8: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
10: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna.
11: Right now,
10: auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Ora esatta. Sono le 11:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
2: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. Il 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato, mancandoli.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
2: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
3: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
2: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti.

0: ma è raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
3: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
3: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
8: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
3: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
12: Radio Record! Che bella musica!

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
5: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
7: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
6: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina, il 13 e 14 agosto. Non mancare.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Enrico,
15: cosa succede?
14: Il gallo stamattina non ha cantato.
15: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
16: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
5: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
17: E qui?
1: Alle terme!
17: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
18: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
19: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
18: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
19: La Coccinella, pizzeria e molto altro, a Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare, a Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
18: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.
0: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: domenica.
1: Ora esatta. Sono le 12:31.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo della piccola Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta sabato nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. L'esame autoptico disposto dalla Procura di Ravenna, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, sarà eseguito dal dottor Matteo Tudini. Contestualmente gli avvisi di garanzia sono stati notificati ai 3 indagati. Il padre della bambina, un 55enne austriaco, e i due fratelli gestori dell'albergo di 58 e 68 anni. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di sabato. Secondo la ricostruzione finora emersa, la bambina avrebbe raggiunto da sola la piscina mentre il padre era salito per pochi minuti in camera, dicendole di aspettare il suo ritorno in una porzione della hall dell'hotel. A trovare Magdalena in acqua sono stati due giovani ospiti dell'albergo che hanno dato l'allarme. Nella zona della piscina sarebbe stata inoltre presente una terza persona che però non si sarebbe accorta di nulla perché addormentata. San Mauro Pascoli, cane rischia la vita dopo essere stato aggredito da un pitbull lungo la strada pubblica. Incredibile e truce vicenda successa 2 mattine fa a San Mauro Pascoli verso le 11:30, con vari testimoni richiamati dalle urla di una donna che si è trovata il cane azzannato alla gola e il marito svenuto a terra. Gli operai che stavano lavorando in un palazzo vicino e vari residenti sono accorsi in massa a dare manforte, e per il pitbull non si tratterebbe della prima aggressione a un altro cane. Christian e Deborah, 55 e 50 anni, con i loro due cani Semmai e Lupa, stavano tornando a casa dopo una passeggiata mattutina come fatto molte volte. La coppia e i due cani stavano percorrendo la via Madre Teresa di Calcutta in una zona residenziale. Un pitbull è fuoriuscito improvvisamente da una villetta situata nel marciapiede opposto dove si trovavano e come una furia ha puntato uno dei cani. Con le sue fauci l'ha stretto alla gola. A nulla sono serviti i tentativi della coppia di staccare l'animale da quella presa. Poi lui, cardiopatico, ha perso i sensi accasciandosi. La moglie si è trovata sola in una situazione da incubo. Ha urlato aiuta squarciagola più volte. La gente è accorsa in massa sia vicini di casa e sia operai che hanno lasciato il lavoro da un vicino cantiere edile. Oltre una ventina di persone che hanno impedito al pitbull di infierire anche sull'altro cane e hanno chiamato i soccorsi. Una donna ha cercato di rincuorare la padrona degli animali dicendole che il primo cane aggredito non era morto e si è offerta di portarlo subito dal veterinario a Savignano.
3: Lo sport.
4: Cesena, il fil rouge invisibile ha sempre legato Matt, come preferisce farsi chiamare, Caprini al Cesena. L'attaccante è arrivato in prestito dalla Fiorentina, è rimasto a riposo anche ieri in quanto sta seguendo un programma di potenziamento in palestra. Ha già incontrato sulla sua strada il Cavalluccio, pungendolo con un gol in primavera. Storia della prima giornata di campionato 2024-2025. Entrato nella ripresa sul 2-2, trovò la rete della vittoria all'ultimo secondo. Ricordo bene quella giornata e quel gol. Tra l'altro alcuni dei miei nuovi compagni sono scesi in campo in quella partita, Castorri e Toxu, mentre Zamagna era in panchina. La primavera è stata un'esperienza positiva e formativa. Caprini ha impiegato poco per accettare il trasferimento. Quando una squadra come il Cesena ti cerca, crede in te e ha un progetto solido, ci metti poco a decidere. Ho parlato con Mancini Diamanti, subito mi hanno fatto una grande impressione, tutto si è svolto in maniera molto naturale. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione by Comitato Turistico Torre Pedrera.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
21: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile, con cui goderti il panorama, retrocamera, per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
12: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
14: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 61 88 8180.
16: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
17: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola.
1: Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
19: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
20: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
19: Intanto è tempo di amichevoli estive, primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
21: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
22: Radio Record accende le emozioni.
0: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 13:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
3: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
4: Ora la cronaca dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
3: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
4: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16:30 di oggi presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna in provincia di Napoli.
3: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13:30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute con Ancilla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il

0: E non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
0: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
2: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
3: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
8: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
7: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
11: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
10: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
11: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
10: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
12: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record. Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
4: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
3: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
9: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua.
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
13: Ah, però...
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni 0541 91 61 45. Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
17: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
16: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
17: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
16: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
17: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
16: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
18: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della

0: Ora esatta. Sono le 13:30. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, lutto cittadino ieri a Coriano per ricordare Tania Sperindio, la 63enne trovata senza vita mercoledì scorso a Mulazzano. Per il femminicidio indagato ed è in carcere l'ex marito Mario Bonifazi, 71 anni. La mobilitazione, come previsto, però prosegue anche oggi alle 19 in piazza Mazzini a Coriano, la rete dei centri antiviolenza. Mondo Donna, chiama chi ama e rompi il silenzio, promuove un presidio aperto a tutti, un'iniziativa per ricordare Tania, esprimere solidarietà ai familiari e ribadire pubblicamente il rifiuto di ogni forma di violenza. Il funerale della donna invece si terrà domani a Rimini, nella chiesa del villaggio Primo Maggio alle 15. Le esequie avverranno in forma strettamente privata, alla presenza dei soli parenti e delle persone invitate, hanno spiegato i legali della famiglia. I familiari pertanto invitano al rispetto di questo loro momento intimo e privato di dolore e comunicano che non parteciperanno, pur condividendo nello spirito i valori a momenti di commemorazione pubblica. Rimini sarebbe stata abusata in un residence da un ragazzo straniero conosciuto soltanto qualche ora prima in centro storico. A denunciare la violenza prima al pronto soccorso e poi ai carabinieri è stata una turista di 23 anni residente nel nord Italia in vacanze in Riviera insieme ad alcuni amici. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Da quanto emerso, i due, dopo essersi incontrati per caso, avrebbero deciso di trascorrere alcune ore da soli in un locale del centro per bere qualcosa e conoscersi meglio, fino a quando il ragazzo l'avrebbe invitata a proseguire la serata nel residence dove lui alloggiava. La 23enne ha accettato di seguirlo, ma una volta entrata in camera lui l'avrebbe costretta a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. La giovane turista avrebbe più volte cercato di fargli capire che non se la sentiva e non era il caso di andare oltre, ma il ragazzo non avrebbe sentito ragione, abusando di lei e dandole anche alcuni schiaffi sul viso durante il rapporto. Nel racconto della donna però ci sarebbero dei punti non chiari, ad esempio il fatto che la 23enne non abbia saputo indicare ai carabinieri che indagano sulla presunta violenza nel nome del residence né tantomeno la zona in cui si trovava quella notte, oppure il fatto che lei prima avrebbe raccontato che i due sarebbero usciti insieme dal residence e poi che si ricorderebbe solo di essersi svegliata al mattino seguente ancora nella struttura, confusa e frastornata, e di essere scappata dalla stanza per poi chiedere aiuto ai suoi amici al telefono.
2: Lo sport.
3: Cesena, il fil rouge invisibile ha sempre legato Matt, come preferisce farsi chiamare, Caprini al Cesena. L'attaccante è arrivato in prestito dalla Fiorentina, è rimasto a riposo anche ieri, in quanto sta seguendo un programma di potenziamento in palestra, ha già incontrato sulla sua strada il Cavalluccio, pungendolo con un gol in primavera. Storia della prima giornata di campionato 2024-2025, entrato nella ripresa sul 2-2, trovò la rete della vittoria all'ultimo secondo. Ricordo bene quella giornata e quel gol, tra l'altro alcuni dei miei nuovi compagni sono scesi in campo in quella partita, Castorri e Toxu, mentre Zamagni era in panchina. La primavera è stata un'esperienza positiva e formativa. Caprini ha impiegato poco per accettare il trasferimento. Quando una squadra come il Cesena ti cerca, crede in te e ha un progetto solido, ci metti poco a decidere. Ho parlato con Mancini Diamanti, subito mi hanno fatto una grande impressione, tutto si è svolto in maniera molto naturale. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
11: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
10: Tutto fatto in casa?
11: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
10: Mangiamo qui o portiamo via?
11: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
10: E allora che stiamo aspettando?
12: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
10: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
15: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Re. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatini e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
10: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
9: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
10: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
9: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
10: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
11: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
12: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
13: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Ora esatta. Sono le 14 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "Fuori le chat" e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo.
2: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti.
3: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada inoltre Poppavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel Pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
2: Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain.
3: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
2: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che

0: Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
4: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
5: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Info line 0541 621 906.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
9: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
15: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: vino. È un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
1: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
0: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
10: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
14: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
16: Enrico!
17: Cosa succede?
16: Il gallo stamattina non ha cantato.
17: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta...
14: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962. Una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
18: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
14: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica.
19: burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
20: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
2: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
3: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
4: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Londra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 05 541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
7: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Gentile.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
3: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
8: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Ora esatta. Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Tragedia a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto stamattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma. E il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione, per il minore non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Causa e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
3: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere.
4: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
3: Politica: i magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all'aula di Montecitorio, che metterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
4: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina. Le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'Associazione dei Giovani Laboristi. L'attentatore Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonda il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
3: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze.

0: Cesena e Cesenatico, perché vedere bene cambia tutto.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
4: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
6: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
7: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
6: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
14: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
18: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nel

0: benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. La ricetta che vi proponiamo oggi è quella della confettura di pomodori verdi. Questi gli ingredienti: 1 kg di pomodori verdi, 500 g di zucchero, un limone, sale quanto basta. Vediamo il procedimento: laviamo i pomodori verdi, li asciughiamo, li tagliamo a metà e li priviamo dei semi. Tagliamo la polpa a dadini e li riuniamo in una ciotola di acciaio con lo zucchero, un pizzico abbondante di sale, il succo filtrato e la scorzetta grattugiata del limone. Copriamo e lasciamo riposare per 12 ore in frigorifero. Sterilizziamo i vasetti da marmellata per 20 minuti nel forno caldo a 100 gradi. Versiamo i pomodori verdi e il loro sciroppo in una casseruola e cuociamo a fuoco basso fino a far evaporare l'acqua rilasciata durante la macerazione. Quando lo sciroppo comincia ad addensarsi, mescoliamo costantemente e proseguiamo la cottura per una decina di minuti. Controlliamo la consistenza della confettura, ne mettiamo un cucchiaino a raffreddare in frigorifero. Se si rapprende subito, togliamo la confettura di pomodori verdi dal fuoco e la versiamo bollente nei vasetti sterilizzati, chiudiamo ermeticamente. Rovesciamo i barattoli con la confettura di pomodoro appoggiandoli sul coperchio. Una volta freddi li conserviamo in frigorifero. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: 1 kg di pomodori verdi, 500 g di zucchero, un limone, sale quanto basta. E siamo al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo!
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
5: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Radio Record, passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
12: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
11: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
14: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: Enrico,
17: cosa succede?
16: Il gallo stamattina non ha cantato.
17: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
14: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962. Una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
3: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano. mano sul Rubicone.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
1: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
2: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
3: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Da Gardini, per arredare, a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
0: Radio Record Sport.
17: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alexandro si lega a Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una la sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
16: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini. meteorviaggi.it

0: Ora esatta. Sono le 15:59. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
2: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
3: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese, che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata.
2: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
3: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pickaxe Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
2: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
3: È tutto, a più tardi.

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
4: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
4: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili.

0: 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
4: Fatti stupire da Popi.
5: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
6: Radio Record, Summer Vibe.

0: Radio Record.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
2: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
3: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
4: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
7: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
10: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 16:32. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, luto cittadino ieri a Coriano per ricordare Tania Sperindio, la 63enne trovata senza vita mercoledì scorso a Mulazzano. Per il femminicidio indagato ed è in carcere l'ex marito Mario Bonifazi, 71 anni. La mobilitazione, come previsto, però prosegue anche oggi alle 19 in piazza Mazzini a Coriano, la rete dei centri antiviolenza. Mondo Donna, chiama chi ama e rompi il silenzio, promuove un presidio aperto a tutti. Un'iniziativa per ricordare Tania, esprimere solidarietà ai familiari e ribadire pubblicamente il rifiuto di ogni forma di violenza. Il funerale della donna invece si terrà domani a Rimini, nella chiesa del villaggio Primo Maggio alle 15. Le esequie avverranno in forma strettamente privata, alla presenza dei soli parenti e delle persone invitate, hanno spiegato i legali della famiglia. I familiari pertanto invitano al rispetto di questo loro momento intimo e privato di dolore e comunicano che non parteciperanno, pur condividendo nello spirito i valori a momenti di commemorazione pubblica. Rimini sarebbe stata abusata in un residence da un ragazzo straniero conosciuto soltanto qualche ora prima in centro storico. A denunciare la violenza prima al pronto soccorso e poi ai carabinieri è stata una turista di 23 anni residente nel nord Italia in vacanza in Riviera insieme ad alcuni amici. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Da quanto emerso, i due, dopo essersi incontrati per caso, avrebbero deciso di trascorrere alcune ore da soli in un locale del centro per bere qualcosa e conoscersi meglio, fino a quando il ragazzo l'avrebbe invitata a proseguire la serata nel residence dove lui alloggiava. La 23enne ha accettato di seguirlo, ma una volta entrata in camera lui l'avrebbe costretta a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. La giovane turista avrebbe più volte cercato di fargli capire che non se la sentiva e non era il caso di andare oltre, ma il ragazzo non avrebbe sentito ragione, abusando di lei e dandole anche alcuni schiaffi sul viso durante il rapporto. Nel racconto della donna però ci sarebbero dei punti non chiari, ad esempio il fatto che la 23enne non abbia saputo indicare ai carabinieri che indagano sulla presunta violenza né il nome del resident né tantomeno la zona in cui si trovava quella notte, oppure il fatto che lei prima avrebbe raccontato che i due sarebbero usciti insieme dal residence e poi che si ricorderebbe solo di essersi svegliata al mattino seguente ancora nella struttura, confusa e frastornata, e di essere scappata dalla stanza per poi chiedere aiuto ai suoi amici al telefono.
1: Lo sport.
2: Cesena, il fil rouge invisibile ha sempre legato Matt, come preferisce farsi chiamare, Caprini al Cesena. L'attaccante è arrivato in prestito dalla Fiorentina, è rimasto a riposo anche ieri, in quanto sta seguendo un programma di potenziamento in palestra, ha già incontrato sulla sua strada il Cavalluccio, pungendolo con un gol in primavera. Storia della prima giornata di campionato 2024-2025, entrato nella ripresa sul 2-2, trovò la rete della vittoria all'ultimo secondo. Ricordo bene quella giornata e quel gol, tra l'altro alcuni dei miei nuovi compagni sono scesi in campo in quella partita, Castorri e Toxu, mentre Zamagni era in panchina. La primavera è stata un'esperienza positiva e formativa. Caprini ha impiegato poco per accettare il trasferimento. Quando una squadra come il Cesena ti cerca, crede in te e ha un progetto solido, ci metti poco a decidere. Ho parlato con Mancini Diamanti, subito mi hanno fatto una grande impressione, tutto si è svolto in maniera molto naturale. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
4: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
3: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
11: Enrico!
12: Cosa succede?
11: Il gallo stamattina non ha cantato.
12: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
13: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
14: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
15: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
16: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
17: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
18: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
14: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo! Con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
4: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
4: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle. Per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile. Con cui goderti il panorama. Retrocamera. Per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto. Per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
11: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
12: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
13: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
14: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
13: Tutto fatto in casa?
14: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
13: Mangiamo qui o portiamo via?
14: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
13: E allora che stiamo aspettando?
15: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
16: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Radio Record accende le emozioni.
20: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Ora esatta. Sono le 17 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
2: Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano. Ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
3: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, ha attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
2: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Secli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
3: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie, importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi. Sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
2: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax. chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia

0: E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
1: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08 ristorantelevelebellaria.com.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente, Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
8: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
2: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Enrico,
13: cosa succede?
12: Il gallo stamattina non ha cantato.
13: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
10: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962. Una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
14: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
15: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
16: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
14: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 8180.
3: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. Pratiche automoto.com.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
14: Vieni a scoprirla sul nostro sito
0: square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
0: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Back to Summers su Radio Record. Ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
13: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
14: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
13: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
15: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Voglia di un break in ufficio?
17: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua.
0: Fast Coffee distributori automatici. L'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
18: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
19: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi. Yeah!

0: Ora esatta. Sono le 18:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca: si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A 2 mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino, che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
2: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono 2 negli ultimi giorni i bambini annegati.
3: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Roggero. In carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
2: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
3: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime 2 settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
2: Ciclismo: il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
3: È tutto, a più tardi.
4: Radio Record.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di 1 ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua!
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
13: Ah, però!
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
12: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
17: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
18: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
19: Bantai, il primo e autentico ristorante.

0: capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
3: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Enrico,
9: cosa succede?
8: Il gallo stamattina non ha cantato.
9: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
6: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962. Una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
10: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
11: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
10: Vieni a scoprire la prenota sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
12: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
13: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
12: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
13: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
12: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
13: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
10: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Avremo cielo poco nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità sugli Appennini e possibili locali rovesci temporaleschi. Schiarite previste in serata, temperature in lieve flessione, le minime poste tra 16 e 19 gradi, in leggero rialzo le massime con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle pianure e intorno ai 28 gradi della costa. Venti deboli inizialmente da nord, tendenti a ruotare verso i quadranti orientali. Mare poco mosso con moto ondoso in intensificazione dalla notte. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it.
17: On the road. Il viaggio continua.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Gentili palazzi.

0: specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margot 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
5: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
6: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
7: Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola, ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale, e poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da €16.950.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
11: I migliori piatti della tradizione marinara, elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
12: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
13: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
12: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
16: E qui?
15: Alle terme!
16: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
15: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
0: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
9: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Radio Record Sport.
20: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Jan Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto, e poi il pensiero sulle avversarie.
21: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance per vincere un altro scudetto.
20: Passiamo al ciclismo. La 17esima tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Voiron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Kuijs. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
22: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
23: Radio Record On The Road. Il drive time con la musica più bella.

0: Radio Record On The Road, il drive time con la musica più bella.
1: Ora esatta, sono le 18 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
4: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
5: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
4: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
5: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
4: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Waron, il più rapido è il velocista della Alpecin PrimerTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
6: Radio Record.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
7: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
14: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
13: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
14: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
13: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
15: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
16: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
17: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
18: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
17: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
19: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
20: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
19: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
20: Ma amore, anch'io!
19: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
20: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
19: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
21: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente, Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
22: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Enrico,
3: cosa succede?
2: Il gallo stamattina non ha cantato.
3: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
0: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
4: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
5: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3. 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
1: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
4: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Avremo cielo poco nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità sugli Appennini e possibili locali rovesci temporaleschi. Schiarite previste in serata, temperature in lieve flessione, le minime poste tra 16 e 19 gradi, in leggero rialzo le massime con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle pianure e intorno ai 28 gradi della costa, venti deboli inizialmente da nord, tendenti a ruotare verso i quadranti orientali, mare poco mosso con moto ondoso in intensificazione dalla notte. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
20: Radio Record.
21: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cesenatico, prima la rapina nella pineta di Zadina, culminata con il ferimento di un 18enne, il furto del cellulare e l'uso della sua carta di credito. Poi, pochi giorni dopo, l'utilizzo di una seconda carta di credito rubata da un'auto in sosta. Per questi fatti il GIP del Tribunale di Forlì ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 18enni, uno di nazionalità algerina e l'altro tunisina. Entrambi risultano senza fissa dimora in Italia e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di carta di credito. Cesenatico, a 80 anni da una delle pagine più drammatiche della storia della Riviera, ieri mattina Cesenatico ha ricordato le 17 vittime del naufragio della motonave Consolata, affondata durante una violenta burrasca il 21 luglio 1946. La commemorazione, organizzata dalla cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico in collaborazione con il Museo della Marineria, è partita dal Porto Canale con l'uscita in mare di due imbarcazioni storiche che hanno raggiunto il punto in cui si consumò la tragedia. Rientro davanti al monumento dedicato ai caduti del mare è stata deposta una corona di fiori in memoria delle vittime. Alla cerimonia erano presenti la vice sindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi, l'assessore del comune di Forlì Luca Bartolini e Gabriele Zelli, organizzatore della delegazione di Bussecchio, il quartiere forlivese da cui partirono i gitanti che persero la vita in quella fatale escursione estiva. San Mauro Pascoli, cane rischia la vita dopo essere stato aggredito da un pitbull lungo la strada pubblica. Incredibile e truce vicenda successa due mattine fa a San Mauro Pascoli verso le 11.30, con vari testimoni richiamati dalle urla di una donna che si è trovata il cane azzannato alla gola e il marito svenuto a terra. Gli operai che stavano lavorando in un palazzo vicino e vari residenti sono accorsi in massa a dare manforte. E per il pitbull non si tratterebbe della prima aggressione a un altro cane. Christian e Deborah, 55 e 50 anni, con i loro due cani Semmai e Lupa, stavano tornando a casa dopo una passeggiata mattutina come fatto molte volte. La coppia e i due cani stavano percorrendo la via Madre Teresa di Calcutta in una zona residenziale. Un pitbull è fuoriuscito improvvisamente da una villetta situata nel marciapiede opposto dove si trovavano e come una furia ha puntato uno dei cani. Con le sue fauci l'ha stretto alla gola, a nulla sono serviti i tentativi della coppia di staccare l'animale da quella presa. Poi lui, cardiopatico, ha perso i sensi accasciandosi, la moglie si è trovata sola in una situazione da incubo, ha urlato aiuta squarciagola più volte, la gente è accorsa in massa, sia vicini di casa e sia operai che hanno lasciato il lavoro da un vicino cantiere edile. Oltre una ventina di persone che hanno impedito al pitbull di infierire anche sull'altro cane e hanno chiamato i soccorsi. Una donna ha cercato di rincuorare la padrona degli animali dicendole che il primo cane aggredito non era morto e si è offerta di portarlo subito dal veterinario a Savignano. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
7: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo, telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
18: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
19: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
18: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina, il 13 e 14 agosto. Non mancare.
20: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
21: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
22: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
21: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
22: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
21: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone. Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
23: Back to Summers. Su Radio Record, ora, una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record On The Road, il drive time con la musica più bella. Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: C'era una volta una capannina un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
4: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione. Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti sul lavoro. A Colico, nel Lecchese, un ragazzo di 27 anni è morto schiacciato dal cedimento di un elemento strutturale in una galleria della statale 36. Altre vittime a Galatone, nel Leccese, a Ponte Corvo, nel Frusinate e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. I sindacati tornano a chiedere misure strutturali sulla sicurezza. Nicola Musiani, 54enne, è morto dopo giorni in ospedale dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato pestato a sangue. La violenza nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di Viale Tritone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Sull'accaduto la procura ha aperto subito le indagini contro ignoti per omicidio volontario. Si cerca ancora l'assassino o il gruppo di assassini. Atletica in chiusura. Il mondo del salto con l'asta può restare tranquillo. Armand Duplantis ha recuperato dal problema la coscia sinistra accusato a Londra sabato scorso. Oggi l'agente dell'atleta ha dichiarato che parteciperà regolarmente agli europei che si terranno a Birmingham fra il 10 e il 16 agosto. Gli esami alla coscia sinistra non hanno riscontrato alcunché di anomalo. L'atleta gareggerà. Intanto infortunio per Filippo Tortu, che non parteciperà invece agli assoluti italiani. È tutto. Tutto al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
8: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
7: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
8: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
7: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
8: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
14: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
13: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
15: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
16: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
15: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
16: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
15: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
16: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
15: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
17: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto, tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
18: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
17: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
19: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
20: L'estate di Radio Record accende

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
4: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
3: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76 a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni pranzo e cena. Seguici sui social.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia-Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Avremo cielo poco nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità sugli Appennini e possibili locali rovesci temporaleschi. Schiarite previste in serata, temperature in lieve flessione, le minime poste tra 16 e 19 gradi, in leggero rialzo le massime con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle pianure e intorno ai 28 gradi della costa, venti deboli inizialmente da nord, tendenti a ruotare verso i quadranti orientali, mare poco mosso con moto ondoso in intensificazione dalla notte. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
16: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 20 e 29 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cesenatico, prima la rapina nella pineta di Zadina, culminata con il ferimento di un 18enne, il furto del cellulare e l'uso della sua carta di credito. Poi, pochi giorni dopo, l'utilizzo di una seconda carta di credito rubata da un'auto in sosta. Per questi fatti il GIP del Tribunale di Forlì ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 18enni, uno di nazionalità algerina e l'altro tunisina. Entrambi risultano senza fissa dimora in Italia e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di carta di credito. Cesenatico, a 80 anni da una delle pagine più drammatiche della storia della Riviera, ieri mattina Cesenatico ha ricordato le 17 vittime del naufragio della motonave Consolata, affondata durante una violenta burrasca il 21 luglio 1946. La commemorazione, organizzata dalla cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico, in collaborazione con il Museo della Marineria, è partita dal Porto Canale con l'uscita in mare di due imbarcazioni storiche che hanno raggiunto il punto in cui si consumò la tragedia. Rientro davanti al monumento dedicato ai caduti del mare è stata deposta una corona di fiori in memoria delle vittime. Alla cerimonia erano presenti la vice sindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi, l'assessore del comune di Forlì Luca Bartolini e Gabriele Zelli, organizzatore della delegazione di Bussecchio, il quartiere forlivese da cui partirono i gitanti che persero la vita in quella fatale escursione estiva. San Mauro Pascoli, cane rischia la vita dopo essere stato aggredito da un pitbull lungo la strada pubblica. Incredibile truce vicenda successa due mattine fa a San Mauro Pascoli verso le 11.30, con vari testimoni richiamati dalle urla di una donna che si è trovata il cane azzannato alla gola e il marito svenuto a terra. Gli operai che stavano lavorando in un palazzo vicino e vari residenti sono accorsi in massa a dare manforte. E per il pitbull non si tratterebbe della prima aggressione a un altro cane. Christian e Deborah, 55 e 50 anni, con i loro due cani Semmai e Lupa, stavano tornando a casa dopo una passeggiata mattutina. Come fatto molte volte, la coppia e i due cani stavano percorrendo la via Madre Teresa di Calcutta in una zona residenziale. Un pitbull è fuoriuscito improvvisamente da una villetta situata nel marciapiede opposto dove si trovavano e come una furia ha puntato uno dei cani. Con le sue fauci l'ha stretto alla gola. A nulla sono serviti i tentativi della coppia di staccare l'animale da quella presa. Poi lui, cardiopatico, ha perso i sensi accasciandosi. La moglie si è trovata sola in una situazione da incubo. Ha urlato aiuto a squarciagola più volte, la gente ha corso in massa, sia vicini di casa e sia operai che hanno lasciato il lavoro da un vicino cantiere edile. Oltre una ventina di persone che hanno impedito al pitbull di infierire anche sull'altro cane e hanno chiamato i soccorsi. Una donna ha cercato di rincuorare la padrona degli animali dicendole che il primo cane aggredito non era morto e si è offerta di portarlo subito dal veterinario a Savignano. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
3: Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.
4: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
15: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
16: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
15: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
16: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
15: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
16: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
15: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
17: Guarda che se ti prendo!
18: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
19: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
20: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito!
21: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
6: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Secondo i togati, non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo a Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi coltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eglu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. Villalabor.it.
11: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top,
7: Però dopo un po' stancano.
11: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
7: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
11: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
7: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
10: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
7: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
12: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 61 81 80.
15: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario.
16: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
17: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
4: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
3: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina, il 13 e 14 agosto. Non mancare.
2: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
12: Con Radio Rex Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
13: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Avremo cielo poco nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità sugli Appennini e possibili locali rovesci temporaleschi. Schiarite previste in serata, temperature in lieve flessione, le minime poste tra 16 e 19 gradi, in leggero rialzo le massime con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle pianure e intorno ai 28 gradi della costa, venti deboli inizialmente da nord, tendenti a ruotare verso i quadranti orientali, mare poco mosso con moto ondoso in intensificazione dalla notte. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
15: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
19: I am your automatic lover. Automatic lover, I am your auto

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo circolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
0: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
14: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record. Silent Emotions. Radio Record. Silent Emotions. Radio Record.
1: Ora esatta. Sono le 21:59. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record. Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardo in Ogliastra dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine, in arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla battuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Record.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
12: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
11: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua!
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Enrico!
13: Cosa succede?
12: Il gallo stamattina non ha cantato.
13: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta...
0: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
14: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Avremo cielo poco nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità sugli Appennini e possibili locali rovesci temporaleschi. Schiarite previste in serata, temperature in lieve flessione, le minime poste tra 16 e 19 gradi, in leggero rialzo le massime con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle pianure e intorno ai 28 gradi della costa. Venti deboli inizialmente da nord, tendenti a ruotare verso i quadranti orientali. Mare poco mosso con moto ondoso in intensificazione dalla notte. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Buona estate con Radio Record!

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo!
0: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
2: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
5: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
5: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
12: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
11: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
12: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
11: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
13: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. ristorantedelpescatore.com.
14: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
2: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
15: Ora esatta. Sono le 22 e 59 minuti.
16: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
17: Radio Record.
18: Radio Record News.
19: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoc. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a 2 ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
20: Radio Record.
21: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
22: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
21: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
22: Ma amore, anch'io!
21: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
22: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
21: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
23: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
24: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
23: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AquaShop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
25: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
26: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
27: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo. Spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
28: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
29: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
30: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
2: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
5: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
4: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Avremo cielo poco nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità sugli Appennini e possibili locali rovesci temporaleschi. Schiarite previste in serata, temperature in lieve flessione, le minime poste tra 16 e 19 gradi, in leggero rialzo le massime con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle pianure e intorno ai 28 gradi della costa. Venti deboli inizialmente da nord, tendenti a ruotare verso i quadranti orientali. Mare poco mosso con moto ondoso in intensificazione dalla notte. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
14: Radio Record. Senti Emotions. Radio Record. Silent Emotions, Radio Record.

0: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
1: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
0: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
1: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
0: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
1: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Londra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
12: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
9: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
10: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
9: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina.
0: sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
6: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. È mezzanotte e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pobezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disaster, Jasper Philipsen torna The Master a Vuanon e vince la 17ª tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini sarebbe stata abusata in un residence da un ragazzo straniero conosciuto soltanto qualche ora prima in centro storico. A denunciare la violenza prima al pronto soccorso e poi ai carabinieri è stata una turista di 23 anni residente nel nord Italia in vacanze in Riviera insieme ad alcuni amici. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Da quanto emerso, i due, dopo essersi incontrati per caso, avrebbero deciso di trascorrere alcune ore da soli un locale del centro per bere qualcosa e conoscersi meglio, fino a quando il ragazzo l'avrebbe invitata a proseguire la serata nel residence dove lui alloggiava. La 23enne ha accettato di seguirlo, ma una volta entrata in camera lui l'avrebbe costretta a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. La giovane turista avrebbe più volte cercato di fargli capire che non se la sentiva e non era il caso di andare oltre, ma il ragazzo non avrebbe sentito ragione, abusando di lei e dandole anche alcuni schiaffi sul viso durante il rapporto. Nel racconto della donna però ci sarebbero dei punti non chiari, ad esempio il fatto che la 23enne non abbia saputo indicare ai carabinieri che indagano sulla presunta violenza né il nome del residence né tantomeno la zona in cui si trovava quella notte, oppure il fatto che lei prima avrebbe raccontato che i due sarebbero usciti insieme dal residence e poi che si ricorderebbe solo di essersi svegliata al mattino seguente ancora nella struttura, confusa e frastornata, e di essere scappata dalla stanza per poi chiedere aiuto ai suoi amici al telefono. Cesenatico, prima la rapina nella pineta di Zadina, culminata con il ferimento di un 18enne, il furto del cellulare e l'uso della sua carta di credito. Poi, pochi giorni dopo, l'utilizzo di una seconda carta di credito rubata da un'auto in sosta. Per questi fatti il GIP del Tribunale di Forlì ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 18enni, uno di nazionalità algerina e l'altro tunisina. Entrambi risultano senza fissa dimora in Italia e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di carta di credito. Cesenatico, a 80 anni da una delle pagine più drammatiche della storia della Riviera, ieri mattina Cesenatico ha ricordato le 17 vittime del naufragio della motonave Consolata, affondata durante una violenta burrasca il 21 luglio 1946. La commemorazione, organizzata dalla cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico in collaborazione con il Museo della Marineria, è partita dal Porto Canale con l'uscita in mare di due imbarcazioni storiche che hanno raggiunto il punto in cui si consumò la tragedia. A rientro, davanti al monumento dedicato ai caduti del mare, è stata deposta una corona di fiori in memoria delle vittime. Alla cerimonia erano presenti la vice sindaca di Cesenatico, Lorena Fantozzi, l'assessore del comune di Forlì, Luca Bartolini, e Gabriele Zelli. Organizzatore della delegazione di Bussecchio, il quartiere forlivese da cui partirono i gitanti che persero la vita in quella fatale escursione estiva. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

Radio Record Summer Vibe.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini sarebbe stata abusata in un residence da un ragazzo straniero conosciuto soltanto qualche ora prima in centro storico. A denunciare la violenza prima al pronto soccorso e poi ai carabinieri è stata una turista di 23 anni residente nel nord Italia in vacanze in Riviera insieme ad alcuni amici. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Da quanto emerso, i due, dopo essersi incontrati per caso, avrebbero deciso di trascorrere alcune ore da soli in un locale del centro per bere qualcosa e conoscersi meglio, fino a quando il ragazzo l'avrebbe invitata a proseguire la serata nel residence dove lui alloggiava. La 23enne ha accettato di seguirlo, ma una volta entrata in camera lui l'avrebbe costretta a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. La giovane turista avrebbe più volte cercato di fargli capire che non se la sentiva e non era il caso di andare oltre, ma il ragazzo non avrebbe sentito ragione, abusando di lei e dandole anche alcuni schiaffi sul viso durante il rapporto. Nel racconto della donna però ci sarebbero dei punti non chiari, ad esempio il fatto che la 23enne non abbia saputo indicare ai carabinieri che indagano sulla presunta violenza né il nome del residence né tantomeno la zona in cui si trovava quella notte, oppure il fatto che lei prima avrebbe raccontato che i due sarebbero usciti insieme dal residence e poi che si ricorderebbe solo di essersi svegliata al mattino seguente ancora nella struttura, confusa e frastornata, e di essere scappata dalla stanza per poi chiedere aiuto ai suoi amici al telefono. Cesenatico, prima la rapina nella pineta di Zadina, culminata con il ferimento di un 18enne, il furto del cellulare e l'uso della sua carta di credito. Poi, pochi giorni dopo, l'utilizzo di una seconda carta di credito rubata da un'auto in sosta. Per questi fatti il GIP del Tribunale di Forlì ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 18enni, uno di nazionalità algerina e l'altro tunisina. Entrambi risultano senza fissa dimora in Italia e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di carta di credito. Cesenatico, a 80 anni da una delle pagine più drammatiche della storia della Riviera, ieri mattina Cesenatico ha ricordato le 17 vittime del naufragio della motonave Consolata, affondata durante una violenta burrasca il 21 luglio 1946. La commemorazione organizzata dalla cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico, in collaborazione con il Museo della Marineria, è partita dal Porto Canale con l'uscita in mare di due imbarcazioni storiche che hanno raggiunto il punto in cui si consumò la tragedia. Rientro davanti al monumento dedicato ai caduti del mare è stata deposta una corona di fiori in memoria delle vittime. Alla cerimonia erano presenti la vice sindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi, l'assessore del comune di Forlì Luca Bartolini e Gabriele Zelli, organizzatore della delegazione di Bussecchio, il quartiere forlivese da cui partirono i gitanti che persero la vita in quella fatale escursione estiva. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.